non da tanto usare in bada gamsi ah endi hallo sono endi godana talo tale scemme e turba fena matta meselin hey delle mari endo cacafto madre hai wedo mudi bada sala sau comfort.